Dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda, dal gunda